segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ci ritrovi anche te.

sorella di Cori avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e li fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Cori pensa sempre come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me son gente non vale un soldo, eh.

stessa signorina, la salutò e poi quella sera già innamorata, era bellissimo Pietro Boris, siciliano, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse, eh?

giorno io ero in casa sua ospite in una stanza che dava nel giardino. Senta, un tratto leggevo il parrucchiere, il barbiere, un pisano che parla tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, io non ci guardavo: allora Pietro, li facciamo a zero.

davanti alla finestra, sì, e vedo che è a sedere con la salvetta e questo che sale con la macchinetta. Gli aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bici, la sorella, pareva glielo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta a mezza testa.

si giù, ma era tardi, era lì calmo calmo che parlava. Mi dice, chiedi, mi dice cosa dirà. Ma dice caldo, era caldo, c'era stato giù. C'avevo caldo, per tizio, quando venne usci, sì, ti farei una caricatura. Era brutta, denti bianchi bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca raffatta, farebbe un mostro. Io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate, a un tratto mi si fece una crisi stessa, una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone, all'amor tuo preferisco l'idea, amori non ha avuti Pietro, almeno quello che si sapeva. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco, l'anarchia.

crescere delle monte dal campo, l'uccello ad affichi il re, l'uve degli rubini del cocco, rinasceranno rinculando il re, risproverando rigidi il rapè. Ruvida roccia di ricci e rossicci, romper ogni di ragni e raccapucci.

C'era chi dico il rospo lo spante. Dove scende un monte d'alpicante? Lo scella, raffia, raffia, che lascia, vincolando, scopo la mia. Le vita rocce di occhio si scende.

Luce da chi dico che lo spodo spalle. Rovesce il loro monte d'amica. L'uccella laffi, all'affi che è il reno. Luda di chilomini ed occupa. Rinasceranno rinculando il reno. Rispolverando rigidi della pelle. Lovida roccia di ricci rossicci.

dire la critique va essere frustrante, ma invece il romanzo non si cambia. Lo scena è affidato a un'altra, lo dai di un'altra, non può compiere.

0: jeszcze ja tu czekam.
1: Wiem. It's alright.
2: Ja ciągle jest sobie rok.
0: Na ulicy kawalerii zło.
2: Leśniące.
0: Na takie parte filmu. Mi piace obłę. Obłę jak kanto. A kolega mi to bije. Płytki.
2: Sì,
0: sì. Così, così. E se da dire, ma tra le fattorie, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che si può fare, la fai che

0: la mandolina.
1: Beh, sì. Allora. Allora.
0: Scaricato.
1: Cazzo, posso questo?
2: Ah, mi... Ecco, le...
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: Spiega.
1: Ah, dura pochissimo, dura tipo 5 minuti.
0: Dove sei, sti cazzo?
1: Uh-huh. Allora io ci voglio riprovare perché ti boh. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Oh, proviamo però a. Cioè vai, togli.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Ma sì che va, andare andava, sì. Solo che si sblocca forse.
1: Amo. T'ho stoppato? T'ho inibito?